0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 11, un cordiale saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco. A mezzogiorno saranno pubblicati i risultati degli esami di maturità di Stato. Contestualmente saranno rese note anche le graduatorie definitive per l'ammissione ai corsi universitari. Quest'anno agli esami si sono presentati poco meno di 29.500 candidati. Il 41% proveniva dai licei, mentre quasi il 59% dagli istituti tecnici e professionali. Nuova operazione dell'USCOC, questa volta nell'area di Spalato. Due persone sono state arrestate con l'accusa di corruzione, mentre sono in corso ulteriori attività investigative e l'acquisizione di prove. Al termine degli interrogatori, l'USCOC deciderà i prossimi passi dell'inchiesta. Secondo indiscrezioni, tra le persone finite nel mirino degli investigatori ci sarebbe un agente di polizia. Fabrizio Vicentin lascia il direttivo della Dieta Democratica Istriana, ma resta sindaco di Buie. La presidenza della Dieta ha infatti accolto all'unanimità le sue dimissioni dall'organismo dirigente del partito, presentate dopo l'arresto di venerdì scorso nell'ambito di un'inchiesta dell'USCOC. Il presidente Loris Persciuri ci ha spiegato che è stato lo stesso Vicentin a fare un passo indietro per consentire al partito di proseguire la propria attività senza essere coinvolto nella vicenda giudiziaria. Quanto a un'eventuale espulsione, Persciuri ci ha precisato che allo stato attuale non ci sono motivi per avviare una simile procedura. Nessuna richiesta di custodia cautelare per l'ex nazionale di calcio Dario Šimić e per altre due persone finite sotto inchiesta dell'USCOC. Sono sospettati di abuso d'ufficio per aver ottenuto irregolarmente un'autorizzazione destinata ad un campeggio a Tisno in Dalmazia. Il Sabor voterà oggi una serie di provvedimenti, tra cui la risoluzione del Movimento Patriottico sul rafforzamento della posizione politica dei croati in Bosnia-Erzegovina, la strategia per la gestione del patrimonio immobiliare dello Stato fino al 2035 e diverse proposte di legge. Con il voto si chiude la sessione parlamentare primaverile. I deputati andranno quindi in pausa estiva fino al 15 settembre. A mezzogiorno al Museo Storico e Navale dell'Istria di Pola sarà inaugurata la mostra fotografica Memoria delle Vittime, Monito ai Vivi, la risiera di San Sabba nell'obiettivo di Marino Jerman. L'esposizione racconta la storia della risiera di San Sabba a Trieste, l'unico campo di concentramento nazista in Italia dotato di forno crematorio. Attraverso gli scatti di Marino Jerman il pubblico potrà riscoprire il complesso monumentale in un percorso che unisce valore documentario e sensibilità artistica. Sport. La Spagna è la prima finalista dei mondiali di calcio. Nella semifinale disputata a Dallas ha battuto la Francia per 2-0. L'altra finalista uscirà dalla sfida tra Inghilterra e Argentina in programma questa sera ad Atlanta. Il calcio d'inizio è fissato per le 21 con diretta sul secondo canale della televisione croata. Per oggi in Istria è previsto tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio è atteso un temporaneo aumento della nuvolosità con possibilità di brevi rovesci o temporali, soprattutto nelle zone interne della penisola. Vento debole in prevalenza di scirocco e libeccio. Temperature massime tra i 30 e i 34 gradi. Grazie per l'ascolto. Prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco. Nuovi sviluppi nell'inchiesta dell'Usco Caspalato. Tra i due arrestati c'è anche un agente di polizia che in passato aveva prestato servizio proprio nell'ufficio anticorruzione della città. Secondo gli investigatori avrebbe consultato abusivamente il sistema informatico del Ministero dell'Interno per verificare le targhe dei veicoli e fornire informazioni riservate a un'organizzazione dedita al traffico di droga. La direzione della polizia ha confermato la sospensione dell'agente dal servizio. L'USCOC ha chiesto la custodia cautelare e presenterà una denuncia penale nei suoi confronti. L'Agenzia per il Traffico Giuridico e la Mediazione Immobiliare ha pubblicato la graduatoria definitiva del programma di affitto accessibile. Su 1.315 domande presentate, 1.103 sono state approvate. Dalla prossima settimana inizierà l'assegnazione degli immobili agli aventi diritto in base alla località prescelta e alla composizione del nucleo familiare. Al momento il programma comprende 282 immobili di proprietà privata e 8 appartamenti statali già ristrutturati. Gli inquilini pagheranno un canone agevolato che insieme alle spese non potrà superare il 30% del reddito mensile del nucleo familiare. Tradizione della cantieristica in legno, turismo sostenibile e cooperazione tra Italia e Croazia sono i temi al centro della conferenza conclusiva del progetto europeo Tofola, ospitato al coworking di Pola. Finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia, il progetto ha riunito partner dei due paesi per valorizzare il patrimonio marittimo e la tradizione della Battana, attraverso nuovi itinerari turistici e iniziative dedicate. Tra i risultati presentati, il varo di due nuove Batane a Cittanova e la realizzazione del percorso tematico dalla foresta di Montona al mare, la via della Batana. Sentiamo il direttore del Centro Consorzi di Belluno, Michele Talo.
2: Il progetto vuole riportare un po' la tradizione e la cultura di quello che è un turismo sostenibile, quindi l'idea progettuale era quella di dire, allora intanto di legare il fiume al mare e di legare le imbarcazioni tipiche e soprattutto quello di riportare le emozioni. Perché poi sostanzialmente quello che cerca il turista è l'emozione.
1: Quattro giovani falchi sono stati liberati nel centro di Pola nell'ambito di un progetto di controllo biologico degli uccelli. I rapaci sono stati sistemati sul tetto dell'edificio della Fina e con la loro naturale presenza contribuiranno ad allontanare gabbiani, storni e altre specie che si concentrano nel cuore della città causando problemi di igiene e di tutela del patrimonio urbano. L'obiettivo è favorire lo spostamento degli uccelli verso habitat più adatti senza ricorrere a metodi invasivi. Si tratta di una soluzione ecologica già adottata con successo in diverse città europee. La municipalità invita i cittadini a non disturbare i falchi durante il periodo di adattamento al nuovo ambiente. Alla Casa degli Scrittori Shija Odbesid di Pisino nel pomeriggio in programma un incontro con la scrittrice italiana Luisa Carretti, autrice di libri per l'infanzia. Oltre all'attività letteraria, Carretti opera anche nel campo dell'editoria e del giornalismo e nel 2016 ha fondato la casa editrice Storie Cucite, specializzata nella letteratura per ragazzi. L'incontro sarà moderato dalla poetessa di viaggio e traduttrice Maya Claric e si svolgerà in lingua inglese. L'appuntamento è fissato per le 18.30. Per il resto della giornata il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nelle zone interne della penisola è previsto un temporaneo aumento della nuvolosità, con possibilità di brevi rovesci o temporali. Venti deboli di scirocco e libeccio. Temperature massime comprese tra 30 e 34 gradi. Grazie per l'ascolto. L'informazione italiana di Radio Pola torna alle 16.30. Buon proseguimento.

Sono le 16.30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. I titoli delle principali notizie: Plenković a Kiev per il vertice di sostegno all'Ucraina. Inchiesta dell'USCO Caspalato, arrestato un agente di polizia. Affitto accessibile, pubblicata la graduatoria definitiva. Tradizione marinara e turismo a Pola, il bilancio del progetto Tofola. Quattro falchi ai giardini di Pola per allontanare i gabbiani dal centro. Mondiale di calcio, stasera Inghilterra-Argentina per raggiungere la Spagna in finale. Il meteo: per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nelle zone interne della penisola è previsto un temporaneo aumento della nuvolosità, con possibilità di brevi rovesci o temporali. Venti deboli di scirocco e libeccio. Temperature massime tra 30 e 34 gradi. Domani parzialmente soleggiato, tra la notte e la mattinata sono attesi rovesci temporaleschi, mentre lungo la costa sono possibili anche temporali di forte intensità. Vento di nord-ovest moderato a tratti forte. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, massime tra 30 e 35 gradi.

0: Le principali notizie del giorno. A Kiev è in programma il vertice tra l'Ucraina e i paesi dell'Europa sudorientale, al quale partecipano capi di Stato e di Governo e alti rappresentanti della regione, tra cui anche il primo ministro croato Andrej Plenković. Al centro dei lavori il proseguimento del sostegno a Kiev, insieme ai temi della sicurezza e delle sfide economiche. Alla riunione prende parte anche la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, all'11ª visita in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. Il vertice nasce per ribadire la solidarietà dei paesi dei Balcani e dell'Europa sudorientale all'Ucraina. L'edizione dello scorso anno si era svolta a Dubrovnik su iniziativa del premier Plenković. Il Sabor ha approvato le modifiche alla legge sulle contravvenzioni con l'aumento delle sanzioni massime e l'introduzione della comunicazione elettronica nei procedimenti giudiziari. Da luglio 2027 sarà inoltre obbligatoria la registrazione audio delle udienze. Via libera anche alla nuova legge sul credito ai consumatori, che rafforza le tutele per i cittadini, e alla strategia per la gestione del patrimonio immobiliare dello Stato fino al 2035. Nella stessa seduta è stata approvata anche una risoluzione sullo status dei croati in Bosnia-Erzegovina, presentata dal Movimento Patriottico. Il testo invita il governo a proseguire il sostegno alla piena parità politica dei croati nel paese vicino e condanna ogni tentativo di condizionarne la rappresentanza nelle istituzioni. Conclusa la sessione primaverile, il Sabor tornerà a riunirsi il 15 settembre. Metà dei partiti rappresentati al Sabor non ha ricevuto alcuna donazione privata nei primi sei mesi dell'anno, lo indicano i dati trasmessi alla Commissione elettorale statale. Tra i 10 partiti senza contributi figurano anche il Movimento Patriottico, Most e la Dieta Democratica Istriana. Tra le forze politiche che hanno già presentato i bilanci, l'HDZ è il partito che ha raccolto più fondi, con circa 102.000 euro, seguito da Mogemo, che guida invece la classifica per numero di donatori, quasi 1.500. Nuovi sviluppi nell'inchiesta dell'USCO Caspalato. Tra i due arrestati c'è anche un agente di polizia che in passato aveva prestato servizio proprio nell'ufficio anticorruzione della città. Secondo gli investigatori avrebbe consultato abusivamente il sistema informatico del Ministero dell'Interno per verificare le targhe dei veicoli e fornire informazioni riservate a un'organizzazione dedita al traffico di droga. La direzione della polizia ha confermato la sospensione dell'agente dal servizio. L'USCO ha chiesto la custodia cautelare e presenterà una denuncia penale nei suoi confronti. Fabrizio Visintin lascia il direttivo della Dieta Democratica Istriana, ma resta sindaco di Buie. La presidenza della Dieta ha infatti accolto all'unanimità le sue dimissioni dall'organismo dirigente del partito, presentate dopo l'arresto di venerdì scorso nell'ambito di un'inchiesta dell'USCOC. Il presidente Loris Peršurić ha spiegato che è stato lo stesso Visintin a fare un passo indietro per consentire al partito di proseguire la propria attività senza essere coinvolto nella vicenda giudiziaria. Quanto a un'eventuale espulsione, ha precisato che allo stato attuale non ci sono motivi per avviare una simile procedura. Nessuna richiesta di custodia cautelare per l'ex nazionale di calcio Dario Šimić e per le altre due persone finite sotto inchiesta dell'USCOC. Sono sospettati di abuso d'ufficio per aver ottenuto irregolarmente un'autorizzazione destinata ad un campeggio a Tisno in Dalmazia. L'Agenzia per il Traffico Giuridico e la Mediazione Immobiliare ha pubblicato la graduatoria definitiva del programma di affitto accessibile. Su 1.315 domande presentate, 1.103 sono state approvate. Dalla prossima settimana inizierà l'assegnazione degli immobili agli aventi diritto in base alla località prescelta e alla composizione del nucleo familiare. Al momento il programma comprende 282 immobili di proprietà privata e 8 appartamenti statali già ristrutturati. Gli inquilini pagheranno un canone agevolato che insieme alle spese non potrà superare il 30% del reddito mensile del nucleo familiare. Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno deciso di bloccare nuovamente i porti iraniani dopo giorni di intensi scontri tra i due paesi. Nelle ultime ore Teheran ha lanciato nuovi raid contro basi statunitensi e petroliere nello stretto di Hormuz. Donald Trump ha intanto rinunciato all'annunciato pedaggio per il transito nello stretto, affermando che gli accordi raggiunti con i paesi del Golfo garantiranno investimenti record nell'economia degli Stati Uniti. Le tensioni si riflettono anche sui mercati energetici. Il prezzo del petrolio torna a salire, con il Brent a $85 al barile. In ambito locale, tradizione marinara, turismo sostenibile e cooperazione tra Croazia e Italia. Al co-working di Pola si è conclusa la conferenza finale del progetto europeo Interreg Tofola, che punta a trasformare il patrimonio della cantieristica storica della Serenissima in una nuova opportunità di sviluppo turistico per l'Adriatico. Ce ne parla Isabel Vidaic.
1: Il co-working di Pola ha ospitato la conferenza finale del progetto europeo Tofola, iniziativa transfrontaliera che riunisce partner italiani e croati con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio marittimo, la tradizione della cantieristica in legno e il turismo sostenibile. Nel corso dell'incontro sono stati presentati i risultati del progetto e le prospettive future, mentre una tavola rotonda ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e delle imprese per discutere del ruolo della cantieristica tradizionale nello sviluppo di un'offerta turistica sostenibile. Tra i risultati più significativi illustrati durante la conferenza figura il recente varo di due batane a Cittanova realizzate dal cantiere Mar Service. Luciano Beg.
2: Una battana che era alla fine, veramente alla fine della vita, che era da buttare via. L'abbiamo ricostruita con i materiali tradizionali, ovvero sia il legno, con le tecniche tradizionali come si usavano una volta. L'abbiamo digitalizzata, abbiamo fatto la documentazione completa e abbiamo ricostruito di nuovo una versione nuova con materiali ecologici. Abbiamo usato lino come materiale e resina bioepossidica in tecnologia di infusione sottovuoto. In Italia si usa dire maestro d'ascia, noi non siamo maestri d'ascia, però è stato bello provare a rifare un lavoro come tempi fa. La battana nuova l'abbiamo fatto con le tecniche nuove che già sappiamo, è impegnativo usare materiali nuovi perché non sono ancora tanto conosciuti, però sì, ci ha dato tanta soddisfazione alla fine.
1: Per Cittanova la batana non rappresenta soltanto un'imbarcazione storica, ma un elemento identitario destinato a trovare una nuova funzione nella promozione del territorio e nella trasmissione delle conoscenze alle nuove generazioni. Il sindaco di Cittanova, Anteo Milos.
3: L'importanza di questo progetto non è solo questa materiale, ma anche quella immateriale, il studio che è stato fatto sui boschi di Montona, come il legno veniva fino al mare e come si usava il legno per costruire anche le barche. In questo modo raccontiamo la storia dell'Istria, la storia di Cittanova, la storia della gente che ha fatto le nostre città e come viveva anche grazie al legno e soprattutto grazie al mare.
1: La Batana sarà protagonista di attività educative dedicate ai giovani che potranno conoscere la tradizione marinara locale e l'arte della navigazione a remi. Allo stesso tempo contribuirà ad arricchire l'offerta turistica della città anche grazie al centro visitatori di Cittanova dotato di un nuovo schermo interattivo che permette di esplorare in tre dimensioni la storica Batana cittanovese. Il progetto guarda però oltre i confini locali. L'obiettivo è creare un itinerario turistico che colleghi l'entroterra istriano alla costa attraverso il percorso tematico dalla foresta di Montona al mare, la via della Batana, raccontando il legame tra il bosco, il legno e il mare, elementi che per secoli hanno caratterizzato la cantieristica dell'Adriatico. Un'iniziativa che, secondo i partner italiani, dimostra come il patrimonio culturale possa trasformarsi in una concreta opportunità di sviluppo. Capofila del progetto è il Centro Consorzi di Belluno, che ha coordinato una rete composta da enti pubblici, università e imprese italiane e croate. Michele Talo ed Edoardo Ebone.
4: La collaborazione è fondamentale, un po' perché è anche prevista dal progetto e quindi l'idea progettuale è nata, si è sviluppata, c'è stata una fantastica interazione tra i vari partner del progetto, quindi siamo soddisfatti. Io credo che questa sia una base proprio per ripensare anche a altre opportunità, altre idee a sviluppare lo stesso progetto.
5: Dare valore alla professione del carpentiere navale, quindi coinvolgendo in training studenti, carpentieri navali, ma anche designer navali. Altro punto importante di preservazione del patrimonio culturale è stato il recupero in Croazia di una batana e in Italia di un bragosso. Entrambe imbarcazioni storiche utilizzate al tempo già della Serenissima Repubblica e che rappresentano un vero e proprio parte del patrimonio culturale navale italiano e croato nei territori interessati appunto dalla dominanza, diciamo, della Repubblica di Venezia nei secoli passati.
1: Il progetto Tofola, finanziato nell'ambito del programma Interreg Italia-Croazia 2021-27, dispone di un budget complessivo di quasi 1.900.000 euro. L'obiettivo è rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico e sociale dei territori coinvolti, creando nuovi prodotti turistici ispirati alla tradizione della cantieristica in legno dell'epoca della Serenissima.
0: Quattro giovani falchi sono stati liberati nel centro di Pola nell'ambito di un progetto di controllo biologico degli uccelli. I rapaci sono stati sistemati sul tetto dell'edificio della Fina e con la loro naturale presenza contribuiranno ad allontanare gabbiani, storni e altre specie che si concentrano nel cuore della città causando problemi di igiene e di tutela del patrimonio urbano. L'obiettivo è favorire lo spostamento degli uccelli verso habitat più adatti senza ricorrere a metodi invasivi. Si tratta di una soluzione ecologica già adottata con successo in diverse città europee. La municipalità invita i cittadini a non disturbare i falchi durante il periodo di adattamento al nuovo ambiente. Al Museo Storico e Navale dell'Istria di Pola si è inaugurata la mostra fotografica a memoria delle vittime Monito ai Vivi, la risiera di San Sabba nell'obiettivo di Marino Jerman. L'esposizione racconta la storia della risiera di San Sabba a Trieste, l'unico campo di concentramento nazista in Italia dotato di forno crematorio. Attraverso gli scatti di Marino Jerman il pubblico può riscoprire il complesso monumentale in un percorso che unisce valore documentario e sensibilità artistica. Alla Casa degli Scrittori Hijaot Besid di Pisino nel pomeriggio è in programma un incontro con la scrittrice italiana Luisa Carretti, autrice di libri per l'infanzia. Oltre all'attività letteraria, Carretti opera anche nel campo dell'editoria e del giornalismo e nel 2016 ha fondato la casa editrice Storie Cucite, specializzata nella letteratura per ragazzi. L'incontro sarà moderato dalla poetessa di viaggio e traduttrice Maya Claric e si svolgerà in lingua inglese. L'appuntamento è fissato per le 18.30. Sport calcio, non era la favorita della vigilia, ma la Spagna è la prima finalista del mondiale nordamericano. A Dallas le Furie Rosse hanno superato la Francia per 2-0, tornando in finale dopo 16 anni. La Spagna attende ora di conoscere l'avversaria. La seconda semifinale in programma questa sera ad Atlanta tra Inghilterra e Argentina. Calcio d'inizio alle 21 con diretta sul secondo canale della televisione croata.

Domani cielo parzialmente soleggiato, tra la notte e la mattinata sono attesi rovesci temporaleschi, mentre lungo la costa sono possibili anche temporali. Mentre lungo la costa sono possibili anche temporali di forte intensità. Vento di nord-ovest moderato, a tratti forte. Temperature minime tra 15 e 20 gradi, massime tra 30 e 35. Grazie per la gentile attenzione e buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.